0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Sono Emanuele D'Angela, io ascolto Radio Margherita perché è una radio che tutti ascoltano di giorno, di notte, fa felice tante persone.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Maria e chiamo da Genova. Il mio proverbio in dialetto genovese. Ni de maggio ni de mason, non levato per il son. A maggio, non sfogliarti troppo, c'è ancora rischio di freddo.
4: Da San Lorenzo, Benevento. Allora, il proverbio è: chi ha da re non abbia fretta, è dal cielo una saetta. Quello ponte di scuppettate, chi ha da re sarà pagato. In tre pagine, mo, po e mai. Poi un altro: quando uno ti viene a trovare, qualche piacere vuole essere fatto. Quando ce l'hai fatto, rimane contento e soddisfatto. Quando vai per ci cercare, che gli si metta gli astima. E tanto che gli astima spesso come se tu avessi da essi. Poi un altro ancora. L'amante è come il pesce, pessimo se non è fresco. Ciao.
5: Siamo da Santa Croce sull'Arno, mi chiamo Giovanna Franca Lanci. Il mio proverbio è per la natura e dice così: a marzo voglia o non voglia, ma aprile mette foglia. Buongiorno e salutoni grandi ad Radio Margherita.
6: Cutanta tila, cutanti lenzola, cutanta compagnia e cu dorma solo. Praticamente io mi chiamo Maria. E questo vuol dire chi tanta tela, chi tante lenzuola, chi tanta compagnia e chi dorme solo. È un proverbio antico di Catanzaro e provincia.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: signore.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 2:52.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Salve, sono Annalisa, chiamo da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché mi tiene tanta, tanta, tanta compagnia. Grazie di tutto.
1: Radio Margherita ti tiene tanta, tanta, tanta compagnia. Anche a Napoli.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Immagino la sua mano che si avvicina a me, affusolata, leggera, esperta. Deve essere così che mi hanno fregato il portafogli.
1: L'angolo del sorriso.
2: Io mi ricordo sempre il compleanno di mia moglie. Cade il giorno dopo di quando lei me lo ricorda.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero piccolo, i miei genitori litigavano in continuazione dalla mattina alla sera. Fino a 7 anni sono stato convinto di chiamarmi tuo figlio.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: rispetto è più forte della paura. Non restare in silenzio di fronte al bullismo. Un gesto di gentilezza può spezzare una catena di violenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 13 ottobre, sono le ore 3 e 52 minuti.

Ciao, sono Giorgio, telefono da Ragusa e sono un autotrasportatore. Io ascolto Radio Margherita perché riesce a farmi compagnia dovunque io mi trovi. Ciao.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Dick Dick.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il mondo è con noi, Senza luce, Zucchero.

0: l'indovinello del giorno.
1: Chi ci nasce è fortunato. La risposta è la camicia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue e velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 ottobre 2026 e siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Edoardo. Oggi è l'onomastico di Edoardo. Il nome ha origine anglosassone e significa custode dei beni. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 ottobre del 1920, Silvio Pellico viene arrestato a Milano con l'accusa di affiliazione alla carboneria. Ed ora, l'aforisma del giorno. L'odio pesa, il perdono libera. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Lei è mai stato innamorato? No, ho sempre fatto il benzinaio. Il consiglio della nonna. Le zanzare sono il vostro incubo. Posizionate sui davanzali e balconi di casa piante repellenti come basilico, erba gatta, menta, lavanda e gerani. Ricordate poi che alcuni studi scientifici hanno dimostrato che gli insetti sono attirati dai colori intensi e scuri. Cercate perciò di vestirvi con abiti chiari. Adesso l'indovinello del giorno. Può essere passato anche se è presente. La risposta è il minestrone. Ed ecco la curiosità del giorno. Il 21 luglio del 1969 Neil Armstrong diventa il primo uomo sbarcato sulla Luna, esclamando la famosa frase: "Questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità". La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: canone. Canone, dal latino canon, regola, e dal greco canon, significato regola, criterio normativo, precetto, legge fatta valere dalla Chiesa, oppure struttura musicale all'interno di un brano specialmente polifonico.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Radio Margherita, buongiorno, sono Nico da Milano. Che cos'è l'avarizia? Vivere in povertà per paura della povertà. Firmato San Bernardo di Chiaravalle. Grazie, buongiorno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: Massimo Di Cataldo. Allora scusami.
1: Tanto non puoi mica avere tutto, è già stato tanto averti, condividere quel letto, fare tutti quei progetti e provare a costruire ogni cosa che hai distrutto. Giusto, forse non è stato

0: e ti ho lasciato andare.
1: L'autismo non è un limite, ma un modo unico di vedere il mondo. Ogni persona autistica ha un valore immenso. Comprendere e supportare significa costruire un mondo più inclusivo.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
3: Quando io ti

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Buongiorno a tutti! Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno! Il convoglio sta per partire! Prima fermata a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Qui sale a bordo Vincenzo Calderone. Il treno riparte e la prossima stazione è Catania. Gli auguri salgono a bordo per Claudio Zappalà. Il convoglio ferma a Monreale, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Rosario Bruno. Prossima destinazione, Sperlinga, in provincia di Enna, dove festeggiamo Miriam Perez. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Augusta, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Alessandro Mazzarella. Fermata a Monreale, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Silvana Caruso Fiore. Ancora una fermata a Marsala, in provincia di Trapani, per portare gli auguri a Francesca Lupo. Ultima fermata a Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Greta e Enea Colelli. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Gruppo Italiano,

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.
1: Mi accorgo adesso che è già Pasqua.

0: 24. Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Edoardo,

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Soffrite di lievi emicranie? Un rimedio naturale contro i piccoli mal di testa consiste nell'annusare un bicchiere di aceto in cui avrete fatto sciogliere del sale grosso.
0: I consigli della nonna.
1: Volete mantenere la vostra chioma vitale e fluente? Il massaggio è un ottimo metodo per conservare la salute dei capelli. Per eseguirlo, appoggiate i polpastrelli sul cuoio cappelluto ai lati della testa e muoveteli in senso circolare, cercando di sollevare la pelle per favorire così la circolazione sanguigna. Cercate di farlo tutte le sere.
0: I consigli della nonna.
1: Volete preparare un uovo all'occhio di bue perfetto? Per evitare che si attacchi al pentolino, formando un'antiestetica crosticina, versate del sale sul fondo del pentolino prima di spaccare l'uovo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Antonello Venditti. Ogni volta.
3: Ogni

0: Meta Notizie.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 13 ottobre, sono le ore 7:03. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Rinella di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Salvatore Sciacca. Proseguiamo verso Alcamo, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Tommaso Agosta. A Bagheria, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Francesco Saitta. Voliamo a Assoro, in provincia di Enna, e troviamo Giovanni Pergola. Tappa a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, per festeggiare Rosa Soglia. Infine, gli auguri vanno a Anna Lazzara di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Malika Yan, e se poi...

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani. Lo sai cosa?

0: Un giorno insieme con Ivan Graziani. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio, complimenti per la trasmissione, chiamo da Napoli. Ho comprato una macchina, un'automobile usata, le ho pagata 500 euro perché è molto vecchia. Il passaggio di proprietà mi è costato 520 euro, è una vergogna, non so come giustificare questo fatto, lo Stato come lo giustifica? Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
0: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Edoardo,

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Nomadi, canzone per un'amica.

0: social non sono un parco giochi. Proteggere i bambini online è una responsabilità di tutti. Dietro uno schermo possono nascondersi molti pericoli. Educhiamo i più piccoli a navigare in sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Orietta Berti, non illuderti mai.
5: Amore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.
2: Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far sentire la voce di noi lavoratori che spesso è rimasta in silenzio.
3: Perché ognuno di questi lavoratori è a un metro dal perdere il proprio posto di lavoro.
4: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. È un decreto insoddisfacente, l'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Radio Margherita, musica italiana.
6: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 13 ottobre, sono le ore 7 e 58 minuti.
7: Buongiorno a tutti, benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Qui sale a bordo Vincenzo Calderone. Il treno riparte e la prossima stazione è Catania. Gli auguri salgono a bordo per Claudio Zappalà. Il convoglio ferma a Monreale, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Rosario Bruno. Prossima destinazione, Sperlinga, in provincia di Enna, dove festeggiamo Miriam Perez. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Augusta, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Alessandro Mazzarella. Fermata a Monreale, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Silvana Caruso Fiore. Ancora una fermata a Marsala, in provincia di Trapani, per portare gli auguri a Francesca Lupo. Ultima fermata a Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Greta e Enea Colelli. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan

0: Buongiorno insieme con Ivan Graziani. Torna fra un'ora.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Giovanni e chiamo da Palermo. Vorrei mandare un messaggio a tutti i medici generici, quindi medici di famiglia. Se mi è successo che ho chiamato spesse volte per motivi di salute un medico e lo vedo un po' infastidito, dico, la loro professione è una missione. Se loro non vogliono fare il medico, che se ne stiano a casa. L'ammalato ha diritto di consultare nei casi di bisogno il proprio medico.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 3000.

0: con il brano Per chi? Si sono confrontati oggi i Mattia Bazar e i Gens. Confronti!
1: Mia Martini, donna sola.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 8:27.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 ottobre 2026 e siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Edoardo. Oggi è l'onomastico di Edoardo. Il nome ha origine anglosassone e significa custode dei beni. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 ottobre del 1920 Silvio Pellico viene arrestato a Milano con l'accusa di affiliazione alla carboneria. Ed ora l'aforisma del giorno. L'odio pesa, il perdono libera. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Lei è mai stato innamorato? No, ho sempre fatto il benzinaio. Il consiglio della nonna. Le zanzare sono il vostro incubo. Posizionate sui davanzali e balconi di casa piante repellenti come basilico, erba gatta, menta, lavanda e gerani. Ricordate poi che alcuni studi scientifici hanno dimostrato che gli insetti sono attirati dai colori intensi e scuri. Cercate perciò di vestirvi con abiti chiari. Adesso l'indovinello del giorno. Può essere passato anche se è presente. La risposta è il minestrone. Ed ecco la curiosità del giorno. Il 21 luglio del 1969 Neil Armstrong diventa il primo uomo sbarcato sulla Luna, esclamando la famosa frase: "Questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità". La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: canone. Canone. Dal latino canon, regola, e dal greco canon. Significato: regola, criterio normativo, precetto, legge fatta valere dalla Chiesa. Oppure struttura musicale all'interno di un brano specialmente polifonico.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Radio Margherita, buongiorno, sono Nico da Milano. Che cos'è l'avarizia? Vivere in povertà per paura della povertà. Firmato San Bernardo di Chiaravalle. Grazie, buongiorno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo. La richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.
2: Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far sentire la voce di noi lavoratori che spesso è rimasta in silenzio.
3: Perché ognuno di questi lavoratori è a un metro dal perdere il proprio posto di lavoro.
4: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. È un decreto insoddisfacente. L'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Rinella di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Salvatore Sciacca. Proseguiamo verso Alcamo, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Tommaso Agosta. A Bagheria, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Francesco Saitta. Voliamo a Assoro, in provincia di Enna, e troviamo Giovanni Pergola. Tappa a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, per festeggiare Rosa Soglia. Infine, gli auguri vanno a Anna Lazzara di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: giorno insieme con Ivan Graziani. Torna fra un'ora.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Borges, a cosa serve? A

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Edoardo,

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Sandro Pertini? Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno. Sa cosa diceva Oscar Wilde? I fatti miei mi annoiano tremendamente, preferisco quelli degli altri. Sa cosa diceva un proverbio cinese? Ruba un chiodo e sarai impiccato come un malfattore. Ruba un regno e diventerai duca.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Rosario da Palermo. Volevo dire che ha ragione il signore che ha parlato poco fa del costo del traghetto Villa San Giovanni Messina o Messina Villa San Giovanni. Io che abito a Palermo mi piacerebbe tanto visitare la Calabria, vedere i bronzi di Riace, ma poi penso che anche per qualche giorno sborsare 80 euro di traghetto andata e ritorno ci penso e non ci vado. Questo ha perfettamente ragione. Vi saluto e spero che mandiate questo messaggio a chi di dovere.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 9:51.
4: Buongiorno a tutti! Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire! Prima fermata a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Qui sale a bordo Vincenzo Calderone. Il treno riparte e la prossima stazione è Catania. Gli auguri salgono a bordo per Claudio Zappalà. Il convoglio ferma a Monreale, in provincia di Palermo, per caricare gli auguri per Rosario Bruno. Prossima destinazione, Sperlinga, in provincia di Enna, dove festeggiamo Miriam Perez. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Augusta, in provincia di Siracusa, per gli auguri a Alessandro Mazzarella. Fermata a Monreale, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Silvana Caruso Fiore. Ancora una fermata a Marsala, in provincia di Trapani, per portare gli auguri a Francesca Lupo. Ultima fermata a Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Greta e Enea Colelli. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: Infatti prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Edoardo. Sicilia, voci, territori e identità.
2: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
3: A chi sceglie di visitare il nostro Parco Archeologico di Lilibeo Marsala oggi, proponiamo di ammirare, oltre alle monumentali bellezze che l'area di Capo Boeo custodisce, e penso alla superba Domus Romana con i suoi ricercati mosaici, o anche alla Platea Elia, una maestosa strada lastricata lunga oltre 100 metri, ed il museo con i suoi reperti che provengono dalla terra e dal mare, che racconta appunto i fasti dell'antica Lilibeo e che custodisce l'unica nave punica musealizzata rinvenuta in acque poco distanti ad uno dei tre porti di cui la città era dotata. Oggi, dicevo appunto, proponiamo due mostre molto interessanti. La prima è una mostra fotografica che sarà esposta sino al 30 novembre nella sala Honor Frost accanto al relitto della nave punica. È mostra che racconta del rinvenimento, del recupero e del restauro poi di uno dei più straordinari ritrovamenti dell'archeologia navale mediterranea. Si tratta del relitto di Zambratia, trovato appunto nell'omonima baia in acque croate. Sono circa 7 metri di legni sui 12 presunti dell'imbarcazione e testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dagli abitanti preistorici di circa 12.000 anni fa nella penisola istriana. La seconda trova luogo nella nostra chiesa di San Giovanni al Boeo, che contiene al suo interno un locale ipogeo con la famosa grotta della Sibilla. Vi sono esposti reperti dal periodo bizantino, islamico e normanno, reperti rinvenuti tutti nell'area di Capo Boeo, che testimoniano la vitalità della città anche nel periodo di passaggio appunto dall'antica Lilibeo alla città medievale, che cambia il nome in Marsalì dopo la conquista araba.
2: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Tra i cibi più sani del pianeta ci sono l'avocado, i lamponi, le mandorle, i broccoli, gli spinaci ed il salmone.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le piante sono verdi perché riflettono la luce verde e assorbono gli altri colori per la fotosintesi. Se metti una pianta sotto la luce verde, probabilmente morirà.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il più grande uccello volante è l'albatros, che sorvola gli oceani intorno all'Antartide. Dispone di un'apertura alare di ben 3 metri.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il cibo degli aerei non è molto gustoso, perché il nostro senso dell'olfatto e del gusto diminuisce dal 20% al 50% durante il volo.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Fabrizio De André, il gorilla.
4: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove. Attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con 4 salti si portò. Attenti al gorilla. Basso spirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
5: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
6: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali e la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 13 ottobre, sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Rinella di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Salvatore Sciacca. Proseguiamo verso Alcamo, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Tommaso Agosta. A Bagheria, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Francesco Saitta. Voliamo a Assoro, in provincia di Enna, e troviamo Giovanni Pergola. Tappa a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, per festeggiare Rosa Soglia. Infine, gli auguri vanno a Anna Lazzara di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Pronto, sono Marilena da Milano. Ho sentito quella telefonata di quell'ascoltatore che ha parlato appunto del servizio militare, che per alcuni è bene che lo facciano i giovani e per lui no. E secondo me ha ragione questo signore, perché tanti ragazzi vittime di bullismo estremo non sono più tornati a casa, e guarda che succedono anche adesso delle ingiustizie, dei soprusi e anche delle violenze. Non racconto quello che io ho conosciuto, un papà che ha avuto un figlio che non è più tornato a casa dai paracadutisti lì a Pisa, e un altro che è stato violentato a Macomer in Sardegna, perché c'era un capitano che violentava tutti i giovani. Lasciamo perdere tutte queste cose, però trovo giusto che i ragazzi facciano 3 mesi di servizio sociale, pulire i giardini, cose varie, cose, servizio sociale, che così imparano cosa vuol dire anche fare qualcosa per la società, quello sì. Arrivederci a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Alberto Nelli, Sembra Ieri.
4: Come passa?

0: Ottobre. Sono le ore 11 e 22 minuti.
1: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Edoardo,

0: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

sorpresa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Jouffre, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 11:55.

Mi chiamo Salvatore Di Maio, telefono da Caccamo in provincia di Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché in questa Italia che ci tartassa di tasse e ci rende amara la vita, l'unica cosa che ci rimane è Radio Margherita. Grazie a Radio Margherita di esistere.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Buongiorno insieme con Ivan Graziani. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Prepariamoci, questa è la settimana in cui si parlerà soprattutto di economia, economia di guerra anche, nel senso che siamo nel periodo che è condizionato dai conflitti, soprattutto per le ricadute economiche ed energetiche. Ma in questa settimana si decide cosa si fa in Europa, e c'è il vertice è di giovedì e venerdì che è determinante. E nei vari paesi, tra cui l'Italia, si discute di cosa si può fare. Ed è per questo che è diventata centrale la figura del ministro dell'economia Giorgetti, che sta parlando in questi minuti in Parlamento, dopo averlo fatto ieri in commissione. Bisogna decidere cosa fare, cosa si può fare, cosa l'Europa ci concede di fare in termini di scostamento di bilancio. C'è una parte che sicuramente è consentita, è quella dello scostamento NEC, per quanto riguarda le materie energetiche e di difesa. Ma come si sa, mentre per la questione energetica, per le bollette, per il pieno di benzina, tutti stanno dalla stessa parte, sulla questione della difesa c'è una divaricazione forte, quella di chi vuole la pace, quella di chi vuole essere lasciato in pace, quello di chi vuole il riarmo, di chi vuole la difesa, di chi è solidale con Kiev, di chi dice ma in fondo Putin non ha torto. Insomma, il grande dilemma e la grande divaricazione che è politica, e a volte non soltanto è politica, è sentimentale. Ma la questione è che cosa fare? Ci dobbiamo difendere? Dobbiamo in qualche modo essere in grado di sostenere una situazione che sia completamente diversa da quella della pace? Tutto questo entra insieme in un calderone che è appunto il vertice dei capi di Stato e di Governo di questi prossimi giorni. E su questo la politica è maledettamente indietro, con pulsioni, demagogie, parole d'ordine contrapposte. Qui si fa l'Europa o si muore, dirà qualcuno, esagerando. Qui però si fanno le scelte di un paese maturo, in un modo o nell'altro, tutte sono consentite. Però bisogna argomentare, bisogna discutere, bisogna convincere.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
1: Tre canzoni dei Dick Dick.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Dick Dick.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il mondo è con noi, Senza luce, Zucchero.
2: Amedeo Minghi, Il suono.
3: Allora non lo faccio più.

sei la foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più, ossia se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. L'hai già fatto ma fingevi,

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 12:27.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Indelebile. Indelebile. Dal latino indelebilis. Significato: che non si può cancellare. In senso figurato: indimenticabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Miliare. Miliare. Dal latino miliarium, da milia, miglia cioè. Significato: in senso figurato, di ciò che rappresenta una tappa fondamentale in un processo storico.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Iperattivo. Iperattivo. Voce composta da iper, sopra, oltre, e attivo. Significato: dinamico. In psicologia, irrequieto, molto agitato. Comportamento che si manifesta nell'età evolutiva.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Agorafobia. Agorafobia. Dal greco agora, piazza, e fobia, paura. Chi ha paura degli spazi aperti, delle piazze comunque.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 12 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: 25 anni con ING. Puoi?
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Franco Fanigliulo, a me mi piace vivere alla gran.
4: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo dire a tutti: amate la vita, lottate per i vostri sogni, non importa quante siano le difficoltà, non importa quante energie andranno sprecate, non importa quante volte si cadrà, continuate, rialzatevi, perseguite i vostri sogni, ce la farete. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita. Paolo Conte.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 13 e 24 minuti. Sicilia, voci, territori e identità.
1: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
2: Dal 29 ottobre sino alla fine dicembre, nella nostra sede Iole Bovio Marconi di Baglio Tumarello, il futuro e il passato si incontreranno. Il passato nella esposizione museale che si inaugurerà per l'occasione e vivrà nel racconto dei reperti provenienti dall'antica città piuttosto che dalla necropoli come avviene finora. Infatti al momento nel Baglio Anselmi l'allestimento espositivo ci mostra l'antica Lilibeo attraverso quanto proviene dalla città dei morti e oltre che dal mare, mentre il futuro sarà espresso da una maestosa installazione dal titolo Museo Scuola Futura. Installazione che è stata realizzata su un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito con fondi del PNRR e che ha visto il liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala come scuola capofila in un progetto che ha coinvolto scuole di tutta Europa ma anche istituti americani e giapponesi. E al momento questa mostra arriva da Venezia, dove ha avuto un grande successo alla Biennale e dopo essere stata anche al Pantheon a Roma e in tante altre sedi. Quindi adesso a Marsala, nel nostro prestigioso museo. Contemporaneamente avranno luogo laboratori didattici e workshop che culmineranno in una 3 giorni che vedrà studenti e professori provenienti da tutta Italia e confrontarsi sulla scuola del futuro, affrontando temi diversi come l'innovazione tecnologica ma anche la centralità delle arti nella didattica.
1: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Orazio e telefono da Gela. Il mio proverbio ce n'ho abbastanza, comunque ne do uno. A morte ci disse, corre quando vuoi, sempre che ti aspetti. Praticamente uno corre quando vuole, fa quello che vuole, diventa ricco quando vuole, ma alla fine la morte sempre lo aspetta. Mi chiamo Orazio e telefono da Gela. Il mio proverbio dice, i sordi fanno sordi e i procchi fanno procchi. Praticamente chi ha i soldi le investe e rifanno soldi, ma chi ha i pidocchi faranno sempre pidocchi.
4: Sono Maria Grazia da Ribera e il mio proverbio è questo: a cavaldonato non si guarda in bocca, chi si contenta gode.
5: Spartaco da Giron Marina, se vuoi che un'amicizia si mantena, un panaro va e un altro vena. Se vuoi che un'amicizia dura, devi fare un regalo e devi ricevere i regali. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Federica Abbate, finalmente.
6: Se penso a quanto ridevamo

0: Alessandra Amoroso. Cose stupide.
1: Sognavo per noi una vita come tale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ma sono Maria, che chiamo da Milano. Ascolti, vorrei rispondere alla signora che si impegna tanto per i bambini che hanno i genitori separati. Ma gli orfani nessuno li pensa. Io sono rimasta orfana a 4 anni. Non c'è stato nessuno che si è occupato di me. Almeno loro hanno i genitori e hanno i nonni. Si marcia troppo su queste cose. Bisogna essere più puliti, più leali e capire di più le situazioni, che è meglio che i bambini vivano un ambiente separato dai litigi anziché il fuoco in casa che loro si otturano le orecchie. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 13 e 57 minuti.
3: Rita Pavone,

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali e la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Franco da Pachino. Vi prego di mandare in onda il mio intervento sulla formazione delle leggi. Le sentenze sul femminicidio recenti sono l'esempio che la giustizia è diventata pura filosofia del diritto. Grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Fabrizio De André. La guerra di Piero.
5: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Anna Tatangelo, il mio amico.
3: Il mio amico che non dorme mai di notte. Resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Credevo di essere un amante eccezionale finché non scoprì che lei aveva l'asma.
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché i detenuti che giocano a calcio sono 10? Perché manca il libero.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sai qual è la differenza tra una bionda intelligente e lo Yeti? Lo Yeti l'hanno avvistato.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Lucrezia e chiamo da Genova. Intanto complimenti per le vostre canzoni, ascolto sempre. Però volevo sottolineare, io ho 48 anni, sono rimasta senza lavoro e non si parla mai di persone molto adulte che rimangono senza lavoro e sei troppo vecchia per affinché ti prenda qualcuno e anche che hai tanta esperienza. I giovani hanno la possibilità almeno di andare altrove, mentre noi abbiamo una famiglia e specie le donne sono molto battute sul lavoro, che purtroppo non si aprono le porte, specie a Genova, che ormai è diventata impossibile e invivibile. Grazie.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Marco Rotelli e Carmen Pierri. Vorrei volare. Milioni di

0: Brutta Notizie.
1: Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista una settimana circa di degenze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto e molti deputati presenti, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Nessun accordo tra Russia e Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca. Sport: Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A senza punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 14:59.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni in

0: sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita tutte le mattine che sono in macchina, mettete canzoni che sono troppo belle e la radio mia è preferita perché mi rilassa, mi distende e mi fa sentire bene. Grazie per le vostre canzoni che ci mettete.
1: Radio Margherita ti rilassa e ti distende e ti fa sentire bene anche a Messina.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan.

0: giorno insieme con Ivan Graziani. Torna fra un'ora.
1: Renato Zero.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 15:24.

0: l'indovinello del giorno.
1: Chi ci nasce è fortunato. La risposta è la camicia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Lucio Battisti, la canzone del sole.

0: Ogni regola del codice stradale esiste per proteggerti. Seguirle significa scegliere la vita. Casco, cintura, prudenza. Piccoli gesti che salvano grandi vite.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Elisa, tutta un'altra storia.

si trova, si sposa, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova.

0: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piace, è una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piace, è una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piace, è una bugia.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 15:56.

a mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: bella musica leggera italiana.
1: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Un giorno insieme con Ivan Graziani. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Prepariamoci, questa è la settimana in cui si parlerà soprattutto di economia, economia di guerra anche, nel senso che siamo nel periodo che è condizionato dai conflitti, soprattutto per le ricadute economiche ed energetiche. Ma in questa settimana si decide cosa si fa in Europa, e c'è il vertice di giovedì e venerdì che è determinante. E nei vari paesi, tra cui l'Italia, si discute di cosa si può fare. Ed è per questo che è diventata centrale la figura del ministro dell'economia Giorgetti, che sta parlando in questi minuti in Parlamento, dopo averlo fatto ieri in commissione. Bisogna decidere cosa fare, cosa si può fare, cosa l'Europa ci concede di fare in termini di scostamento di bilancio. C'è una parte che sicuramente è consentita, è quella dello scostamento NEC, per quanto riguarda le materie energetiche e di difesa. Ma come si sa, mentre per la questione energetica, per le bollette, per il pieno di benzina, tutti stanno dalla stessa parte, sulla questione della difesa c'è una divaricazione forte, quella di chi vuole la pace, quella di chi vuole essere lasciato in pace, quello di chi vuole il riarmo, di chi vuole la difesa, di chi è solidale con Kiev, di chi dice ma in fondo Putin non ha torto. Insomma, il grande dilemma e la grande divaricazione che è politica e a volte non soltanto è politica, è sentimentale. Ma la questione è che cosa fare? Ci dobbiamo difendere? Dobbiamo in qualche modo essere in grado di sostenere una situazione che sia completamente diversa da quella della pace? Tutto questo entra insieme in un calderone che è appunto il vertice dei capi di Stato e di Governo di questi prossimi giorni. E su questo la politica è maledettamente indietro, con pulsioni, demagogie, parole d'ordine contrapposte. Qui si fa l'Europa o si muore, dirà qualcuno, esagerando. Qui però si fanno le scelte di un paese maturo, in un modo o nell'altro, tutte sono consentite. Però bisogna argomentare, bisogna discutere, bisogna convincere.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita, amica fedele.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuseppe Alongi, chiamo da Ribera. Volevo semplicemente ricordare ai signori maschietti che fanno di tutto per diventare con ogni mezzo muscolosi, che tuttora non c'è forza più potente della tenerezza. È la sola che, facendoci sentire nel cuore di Dio, ci sa riempire di gioia, ci spinge a ricercare in ogni occasione la bellezza e la forza che viene dalla luce del cuore. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Per chi? Si sono confrontati oggi i Mattia Bazar e i Gens. Confronti.
1: Alessandra Amoroso, l'altra metà di te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 16 e 27 minuti. Sicilia, voci, territori e identità.
1: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
2: A chi sceglie di visitare il nostro parco archeologico di Lilibeo Marsala oggi, proponiamo di ammirare, oltre alle monumentali bellezze che l'area di Capo Boeo custodisce, e penso alla superba Domus Romana con i suoi ricercati mosaici, o anche alla Platea Elia, una maestosa strada lastricata lunga oltre 100 metri, ed il museo con i suoi reperti che provengono dalla terra e dal mare, che racconta appunto i fasti dell'antica Lilibeo e che custodisce l'unica nave punica musealizzata rinvenuta in acque poco distanti ad uno dei tre porti di cui la città era dotata. Oggi, dicevo appunto, proponiamo due mostre molto interessanti. La prima è una mostra fotografica che sarà esposta sino al 30 novembre nella sala Honor Frost accanto al relitto della nave punica. È mostra che racconta del rinvenimento, del recupero e del restauro poi di uno dei più straordinari ritrovamenti dell'archeologia navale mediterranea. Si tratta del relitto di Zambratia, trovato appunto nell'omonima baia in acque croate. Sono circa 7 metri di legni sui 12 presunti dell'imbarcazione e testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dagli abitanti preistorici di circa 12.000 anni fa nella penisola istriana. La seconda trova luogo nella nostra chiesa di San Giovanni al Boeo, che contiene al suo interno un locale ipogeo con la famosa grotta della Sibilla. Vi sono esposti reperti dal periodo bizantino, islamico e normanno, reperti rinvenuti tutti nell'area di Capo Boeo, che testimoniano la vitalità della città anche nel periodo di passaggio appunto dall'antica Lilibeo alla città medievale, che cambia il nome in Marsalì dopo la conquista araba.
1: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per lavare la lana senza detersivi, lasciate in infusione due patate grattugiate in un litro d'acqua tiepida per un'ora. Filtrate e usate il liquido ottenuto per il lavaggio dei capi. Così facendo non avrete mai problemi di infeltrimento.
0: I consigli della nonna.
1: Può capitare che con l'uso bicchieri, caraffe e oggetti in vetro mostrino graffi e brutti segni. Per farli scomparire, strofinateli energeticamente con un po' di dentifricio. Quindi lavate. I graffi spariranno.
0: I consigli della nonna.
1: Assaggiando la cottura della pasta vi siete scottati le labbra e la lingua? Un rimedio valido consiste nel bere subito un sorso di latte freddo che vi calmerà velocemente il fastidio.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Audio 2. Zucchero amaro.

chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 16:57.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, mercoledì, l'anticiclone subtropicale sarà di nuovo protagonista sull'Italia, una breve ottobrata da nord a sud in vista di metà settimana. Un mercoledì quindi al nord di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola alta da nord ma basso rischio di precipitazioni. Anche al centro Italia situazione tra sole o al più qualche innocua nuvola in transito. Per concludere il sud, giornata relativamente tranquilla e stabile ma venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti con basso Adriatico, Ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.
2: Mi accorgo adesso che è già Pasqua.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono la signora Nimma da Zafferana Etnea. Vorrei dire a tante donne separate, con figli a carico, piccoli o grandi che siano, non portate in casa un uomo se non lo conoscete a fondo. Anche se è un grande amore, ricordate che i figli vengono prima di tutto, soprattutto piccolini, perché già sappiamo quante volte succedono queste disgrazie di uomini in casa che maltrattano i propri figli, e noi donne a volte non ce ne accorgiamo neanche. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Irene Grandi, finalmente io.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 17:25.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi arrossisce è già colpevole. L'innocenza vera non si vergogna di nulla.

Radio Margherita, per la saggezza. Fausto Leali, Angeli Negri.

0: Il mare ci dà ossigeno, cibo, vita. Ogni pezzo di plastica lasciato in mare è un pericolo per la vita marina. Proteggiamo i nostri mari.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ricky Gianco. Ti cercherò.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe Alogi, chiamo da Ribera. Volevo solo fare un'osservazione sull'inquinamento atmosferico. Una volta si diceva mettiamo dei fiori nei nostri cannoni per difendersi dalla mancanza di ossigeno. Proviamo ciascuno a coltivare una pianta. Basta una sola talea nuova che già la vita si rinnova. Curiamo le piante e impareremo ad amare il prossimo con gli occhi del cuore. Coloreremo oltre alle città la nostra casa e poi scenderemo e ci chineremo alle radici che partecipano al miracolo divino della vita, possibilmente ascoltando Radio Margherita che ci ossigena pure l'anima con la sua armonia infinita. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 13 ottobre, sono le ore 17:50.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone, giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminili elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchiglia è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: 25 anni con ING. Puoi?
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Johnny Dorelli.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Volevo soltanto dire a tutte le signore che mi ascoltano di non praticare assolutamente l'interruzione di gravidanza, assolutamente non praticarla, perché non si sa esattamente che cos'è, si è incoscienti e invece anche le conseguenze possono essere gravissime per la donna, oltre che dolorosissime per il bambino. Grazie, vi saluto tutti, grazie a Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Negli anni 20 del XX secolo, l'Italia è stato il primo paese al mondo ad aver costruito un'autostrada. La realizzazione è stata fatta dall'ingegnere Piero Puricelli.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: In Spagna esiste un locale chiamato Disaster Café e simula terremoti di 7,8 gradi della scala Richter. Le simulazioni avvengono quando meno te lo aspetti ed il locale è stato costruito in modo da far avvenire i terremoti in totale sicurezza.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Non bisogna accarezzare un cane che non si conosce sopra la testa, ma sul collo. Accarezzandolo sulla testa, crederà che vuoi comandare, quindi ti potrebbe mordere.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: La paura dei ponti si chiama gefirofobia. Chi ne soffre sperimenta la paura di essere senza ripari e solo, senza alcun appiglio sul quale appoggiarsi in caso di pericolo.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sara da Palermo. Io rispondo a quel signore che ha detto di non credere in Dio, ma basta guardarsi attorno, vedere il creato quanto è meraviglioso, il cielo, il mare e tutto il resto, e poi anche guardare il corpo umano com'è perfetto. Chi l'ha creato il corpo umano? Ci sarà stato un essere soprannaturale, cioè Dio, che si faccia gli esami di coscienza e che creda. Grazie, complimenti Radio Margherita, siete veramente bravi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: sgrita musica italiana.
1: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Anna Tatangelo. Ragazza di periferia.
2: Tu sei andato via da un po'. Hai deciso che non era giusto amarsi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 18 e 55 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Via libera oggi di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore, proclamate altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica, la cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatte, Milano ha concluso a più 0,04%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: rupi, ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa che non...

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Anita di Milano. Voglio dire che da più parti si parla dell'alto danno alla natura costituito dall'invasione della plastica. Vedo in giro anche a Milano moltissime persone con la bottiglietta d'acqua, sembra di essere nel deserto. Anche gli immigrati che magari a casa loro non avevano l'acqua girano con la bottiglietta in plastica e poi normalmente buttano via. Sembra di all'improvviso non si possa morire di sete in una città. Volevo dire, quanto all'ascoltatore che condanna i matrimoni misti, mi chiedo se condanna anche tanti bambini stranieri adottati da italiani, che altrimenti non avrebbero figli, perché i bambini inoltre consentono l'aumento demografico che rimane molto molto limitato.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Massimo Ranieri. Rose rosse.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 19 e 24 minuti. Sicilia, voci, territori e identità.
2: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
3: Dal 29 ottobre sino alla fine dicembre, nella nostra sede Iole Bovio Marconi di Baglio Tumarello, il futuro e il passato si incontreranno. Il passato nella esposizione museale che si inaugurerà per l'occasione e vivrà nel racconto dei reperti provenienti dall'antica città piuttosto che dalla necropoli come avviene finora. Infatti al momento nel Baglio Anselmi l'allestimento espositivo ci mostra l'antica Lilibeo attraverso quanto proviene dalla città dei morti e oltre che dal mare, mentre il futuro sarà espresso da una maestosa installazione dal titolo Museo Scuola Futura, installazione che è stata realizzata su un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito con fondi del PNRR e che ha visto il liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala come scuola capofila in un progetto che ha coinvolto scuole di tutta Europa ma anche istituzioni americani e giapponesi. E al momento questa mostra arriva da Venezia, dove ha avuto un grande successo alla Biennale e dopo essere stata anche al Pantheon a Roma e in tante altre sedi. Quindi adesso a Marsala, nel nostro prestigioso museo. Contemporaneamente avranno luogo laboratori didattici e workshop che culmineranno in una 3 giorni che vedrà studenti e professori provenienti da tutta Italia e confrontarsi sulla scuola del futuro, affrontando temi diversi come l'innovazione tecnologica ma anche la centralità delle arti nella didattica.
2: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Jouffre, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Un secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Guida con responsabilità. Rallenta. La sicurezza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: lato opposto.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Umberto Tozzi e Raff, gente di mare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 19:51.

0: Buongiorno insieme con Ivan Graziani. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Scene dal Parlamento italiano. Questa mattina il ministro dell'Economia espone davanti all'aula di Montecitorio le linee del documento programmatico di finanza pubblica, un passaggio importantissimo verso la manovra di bilancio del governo, la manovra di fine anno. Ci si aspetta una presenza massiccia dei parlamentari di maggioranza ed opposizione. Invece erano presenti, quando ha cominciato a parlare Giorgetti, in 18, 6 della maggioranza, 12 dell'opposizione. Una situazione umiliante e ridicola, al di là del contesto, al di là di quello che si può dire dell'esposizione del ministro. Domani Meloni alle Camere a parlare della situazione e anche delle prospettive rispetto alla difesa e alla guerra d'Ucraina davanti al Parlamento, perché il giorno dopo c'è il vertice europeo, attesissimo, importantissimo. Già si sa che il campo largo, le opposizioni, presenteranno diverse risoluzioni sull'Ucraina. Cioè non c'è ancora, nonostante tutto il dibattito che c'è stato in questi mesi, una posizione comune, neanche un tentativo di una mozione comune delle opposizioni rispetto alla questione della guerra d'Ucraina. Non precisamente la meno importante. Questa è la situazione.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Franco da Pachino. Grazie Radio Margherita. Abbiamo un debito di oltre 2.000 miliardi. Paghiamo interessi annuali di circa 80-90 miliardi. Facendo un prestito o più prestiti per il valore del debito di durata trentennale, pagheremmo, compresi gli interessi, circa 70 miliardi all'anno. Risparmieremmo almeno 20 miliardi all'anno e dopo 30 anni non avremmo un centesimo di debito. Viene da piangere. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Dick Dick.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Dick Dick.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il mondo è con noi, Senza luce, Zucchero.

0: Margherita Musica Italiana presenta Carla Fracci, la stella della danza. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: Io fino a 7 anni ho vissuto in campagna, con i miei nonni e con gli zii. E queste sono cose che ti rimangono addosso. Queste sono le mie origini e sradicare le proprie radici trovo che non sia giusto. Io tutto sommato al mattino mi devo alzare presto. Alle 10 devo essere alla sbarra e affrontare il lavoro da capo. Perché ogni giorno mi trovo sotto gli occhi di un professore, di un insegnante che ti osserva, ti suggerisce, che praticamente ti controlla. Queste le parole di Carla Fracci in un'intervista del 1992, la quale parlava con la stessa eleganza e con la stessa grazia che esprimeva nella danza. Figlia di un tranviere e di un'operaia, quando le dicevano che lei per molti rappresentasse un mito, Carla Fracci rispondeva dicendo che questa è una parola che le fa paura, perché la parola mito sta solo nella testa, mentre per fare il lavoro che fa bisogna avere i piedi ben piantati a terra. Eppure Carla Fracci è stata una stella della danza, famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha iniziato a danzare all'età di 9 anni alla scuola della Scala di Milano, dove entrò su suggerimento di un'amica di famiglia. A 14 anni ha avuto la sua prima piccola parte nella Bella Addormentata, ma è nel 1956 che si afferma in un ruolo importante, quando sostituisce Violette Verdi, che era già prima ballerina nell'Opera di Parigi, nell'Opera di Cenerentola. Eppure questo lavoro non le fu assegnato con convinzione, anzi, lei dovette lottare per ottenerlo, perché la sua stessa insegnante riteneva che non fosse abbastanza esperta, non avesse abbastanza esperienza per sostenere un balletto di 3 atti. E così voleva affidare quel ruolo alla prima ballerina della Scala. Ma Carla Fracci si impuntò e con la sua grande eleganza andò alla direzione e disse: «Se voi non mi mettete alla prova, come potete sapere che non ce la farò?» Allora il giorno dopo il direttore artistico la fece provare e indovinate un po'? Ottenne la parte. Da allora iniziò la sua carriera, viaggiando e danzando nei più importanti teatri del mondo. E nel 1981 il New York Times le assegna il titolo di prima ballerina assoluta, il più importante, titolo detenuto da poche altre danzatrici al mondo. Il lavoro che faccio, diceva, è una scelta quotidiana, perché ogni giorno si affrontano sfide e piccoli cedimenti. Ma è un lavoro che amo molto, mi sento fortunata in questo. Carla Fracci ha vissuto fino al 2021, ha continuato a danzare anche dopo il matrimonio e la nascita del figlio. È dalla mia famiglia, diceva, che riesco a trarre la forza e l'incoraggiamento per continuare a fare quello che amo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Carla Fracci, la stella della danza. Viaggio a bordo di una storia. Un programma

Radio Margherita, per la cultura. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Lucio Battista da Roma. Volevo fare una comunicazione a tutti i politici, chi di dovere. Ma è possibile, io sono un tassista di 48 anni che faccio tassista a Roma, ma è possibile un tassista è servizio pubblico dove la quale si deve pagare l'IVA? È pubblico e la benzina la paghiamo a prezzo pieno, è pubblico, è aiutato come pubblico, è assurdo che paghiamo l'IVA sulle autovetture che dobbiamo lavorare. Se qualcuno può fare qualcosa, vi ringrazio molto, è una cosa a livello nazionale, è il bene del popolo che si muove con taxi a livello d'Italia. Grazie, da Roma.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: notizie.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
1: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Dalla Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 21 in punto. Bobby Solo, ieri sì.

0: Chiara, Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché fa vibrare forte l'anima.
1: Radio Margherita fa vibrare forte l'anima, anche a Palermo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Francesco e telefono da Catania. Innanzitutto complimenti per la splendida radio che sei, educata, evocativa, di compagnia. Poi, in qualità di docente di lettere, mi preme dire alle famiglie che l'educazione dei loro figli inizia in famiglia, in casa, non a scuola. La scuola deve continuare, potenziare l'iter educativo di un bambino, iter che deve essere avviato dai suoi genitori fin da quando lui è piccolo. La scuola non deve sostituirsi alle famiglie, ma deve collaborare con le famiglie. L'educazione di un alunno deve iniziare a casa sua, altrimenti il professore non ha la bacchetta magica per supplire alle deficienze educative dei genitori. Ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Il raccapricciante atto di Crono. Tre sono gli elementi primordiali: caos, l'abisso nero immenso, Gea o Gaia, dal termine greco ge, ges, la terra, eros, l'amore. Quindi Gea, la terra, da se stessa, genera senza alcun elemento maschile montagne, valli, pianure e il ponto, immenso deserto d'acqua increspato di spuma, e ancora crea da se stessa un essere smisurato quanto lei, Urano, il cielo stellato. E accade che di notte Urano si distenda tutto quanto su Gea, e da questo amplesso nascono esseri enormi, dalle 100 mani, gli Ecatoncheires, e i giganti, che Urano non apprezza, li respinge e li costringe a stare tutti rinchiusi nel ventre della madre. Risentita e offesa per tale comportamento di Urano, Gea medita vendetta. Intanto Gea, unita a Urano, dà origine a una nuova stirpe, quella dei Titani, enormi anch'essi, ma più perfetti dei precedenti. A questi nuovi figli Gea chiede aiuto per liberare quelle sue primigenie creature che gravano ormai troppo nel suo ventre e porre fine così alla sua tortura. Il più giovane dei Titani, Crono, è l'unico tra i fratelli pronto ad aiutare la madre. Gea dunque produce da se stessa una pietra durissima, un falcetto ben lavorato e tagliente, e lo dona a Crono, che con un atto quanto mai terrificante e spaventoso evira Urano, quando, venuta la sera, questi si accinge ad unirsi a Gea. Annullata così la forza maschile del padre, ora è Crono il signore dell'universo. Dal sangue di Urano caduto sulla madre terra, che ne rimane fecondata, sono generate le tre Erinni, dee terribili del rimorso, che tormentano l'animo specie di chi si è macchiato di delitti familiari. Esse sono Aletto, l'indicibile, Megera, l'invidiosa, Tisifone, la castigatrice dei delitti. Dalla ferita di Urano nascono anche le Meliadi, le ninfe dei frassini. Una creatura meravigliosa nasce invece dalla spuma del mare formatasi tutt'intorno, dove è caduto il membro di Urano. È Afrodite, dai lunghi capelli, la dea che la spuma, Afros, porta nel nome. Essa è la dea dell'amore, il sentimento irrefrenabile che avvince e tormenta, in modo diverso da Eros primordiale, ma parimenti inflessibile nella sua dolcezza. Afrodite è la misteriosa energia dell'amore che presiede alla vita stessa, più forte anche della forza distruttiva del tempo, che tutto divora e porta via con sé.

0: ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita per la cultura.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: εφήμερο.
1: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Per le donne, le signore che vorrebbero abortire, io dico non fatelo, perché le conseguenze sono terribili, non fatelo psicologicamente, soprattutto non anche fisicamente, ma psicologicamente le conseguenze poi sono terribili, sensi di colpa, incapacità di socializzare, c'è una sindrome, viene una vera e propria sindrome, un complesso di sintomi. Quindi se qualcuno in questo momento volesse pensare di farlo, è pregata di cambiare idea immediatamente, rivolgersi al Dio Onnipotente che è amore infinito.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita.
3: Alessandra Amoroso, trova un modo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
1: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Siamo Claudio, chiamo dalla Sicilia. Volevo rispondere in base alla signora di prima che ha dato un messaggio sbagliato sul circo, sull'uso degli animali. Io sono un domatore e sono dell'arte del circo, nato nel circo da sempre, e volevo comunicare alla questa signora che di non parlare in questa maniera e di dire ai nonni di non portare i bambini al circo e offendere un nonno che porta i bambini al circo, perché noi amiamo i nostri animali più di noi stessi. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 22:23.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof, lavoro H24. E che ne dice se oggi sono un po' irritata? Anzi, un bel po' irritata. Soprattutto quando sento e leggo di queste società partecipate, comunali, regionali, spesso piene di raccomandati, che svolgono funzioni modeste a costi elevatissimi. Ma quando le liquidano?
3: Occorrerà attendere l'ormai imminente decreto sulle società partecipate, Pulce.
2: Speriamo bene, ma nelle more questi continuano. Ma le pare giusto che ad un mio amico hanno risposto anche in maniera poco educata, soltanto perché chiedeva i tempi di una procedura che lo riguarda e che già c'è lì da tempo immemore. Prof, il mio amico sta fallendo.
3: Eh no, Pulce, questo è gravissimo. Ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi per l'avvio e per la conclusione. Inoltre, la pubblica amministrazione deve rendere noto il nome del responsabile del procedimento.
2: Sì, ma intanto loro hanno il coltello dalla parte del manico e gli avrebbero detto che o si accontenta della metà oppure avrebbe dovuto attendere senza alcuna certezza per il futuro. Come dire, o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. Ma prof, gliela tiro la minestra bollente a questi raccomandati con il posto fisso e per giunta arroganti ed illicenziabili.
3: Pulce, la comprendo, ma la violenza non porta a nulla. Piuttosto si ricordi di quell'arma, la trasparenza. Non ne parla quasi più nessuno. Ma Pulce, tutte le pubbliche amministrazioni ed anche le società partecipate oggi possono essere controllate dai cittadini attraverso internet. Si va sul sito e si cerca la sezione amministrazione trasparente.
2: E allora sa cosa faccio? Prof, metto in atto i suoi insegnamenti e vado a spulciare quello che combinano. Crea un esercito di radioascoltatori della trasparenza e si prepari, meglio che arriva presto il decreto, perché altrimenti tiro giù una bella lista e lei mi aiuta. Facciamo

0: i permessi, poi segnalazione immediata all'autorità nazionale anticorruzione. Vogliono far fallire il mio amico? E chissà quanti altri stanno nella stessa situazione in attesa di essere pagati.
1: Pulce, le brutte persone speculano sulla voglia di fare delle persone per bene, che nonostante le angherie subite sono costrette a continuare a lavorare perché non hanno altra garanzia per sopravvivere. Comunque, per tirare un po' su di morale queste povere vittime della grassazione di Stato, le ricordo cosa diceva Sir Winston Churchill: il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
2: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io telefono da Agrigento, sono Patrizia. Volevo rispondere a quel bel signore che disse moglie dei paesi tuoi, non lo so dir pronunciare bene. Io sono straniera, 45 anni di matrimonio, 5 figlie con un navigante e sono stata una moglie fedele fino a oggi, che sono 10 anni che sono sola. Dingale a quel signore che non siamo tutti uguali, ok?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Francesco Renga, aspetto che torni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 13 ottobre. Sono le ore 22:54.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
0: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Scene dal Parlamento italiano. Questa mattina il ministro dell'Economia espone davanti all'aula di Montecitorio le linee del documento programmatico di finanza pubblica, un passaggio importantissimo verso la manovra di bilancio del governo, la manovra di fine anno. Ci si aspetta una presenza massiccia dei parlamentari di maggioranza ed opposizione. Invece erano presenti, quando ha cominciato a parlare Giorgetti, in 18, 6 della maggioranza, 12 dell'opposizione. Una situazione umiliante e ridicola, al di là del contesto, al di là di quello che si può dire dell'esposizione del ministro. Domani Meloni alle Camere a parlare della situazione e anche delle prospettive rispetto alla difesa e alla guerra d'Ucraina davanti al Parlamento, perché il giorno dopo c'è il vertice europeo, attesissimo, importantissimo. Già si sa che il campo largo, le opposizioni, presenteranno diverse risoluzioni sull'Ucraina. Cioè non c'è ancora, nonostante tutto il dibattito che c'è stato in questi mesi, una posizione comune, neanche un tentativo di una mozione comune delle opposizioni rispetto alla questione della guerra d'Ucraina. Non precisamente la meno importante. Questa è la situazione.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Giovanotti e Benny Benassi. Ti porto via con me
2: in questa notte fantastica.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Hans Christian Andersen, I vestiti nuovi dell'imperatore. Molti anni fa viveva un imperatore, il quale amava tanto possedere abiti nuovi e belli che spendeva tutti i suoi soldi per abbigliarsi con la massima eleganza. Non si curava dei suoi soldati, non si curava di sentire le commedie o di far passeggiate nel bosco se non per sfoggiare i suoi vestiti nuovi. Aveva un vestito per ogni ora del giorno. E mentre di solito di un re si dice «è in consiglio», di lui si diceva sempre «è nello spogliatoio». Nella grande città dove egli abitava ci si divertiva molto. Ogni giorno arrivavano stranieri e una volta vennero due impostori. Si spacciarono per tessitori e dissero che sapevano tessere la stoffa più straordinaria che si poteva immaginare. Non solo i disegni e i colori erano di singolare bellezza, ma i vestiti che si facevano con quella stoffa avevano lo strano potere di diventare invisibili a quegli uomini che non erano all'altezza della loro carica o che erano imperdonabilmente stupidi. Sarebbero davvero vestiti meravigliosi, pensò l'imperatore. Con quell'indosso io potrei scoprire quali uomini nel mio regno non sono degni della carica che hanno. E potrei distinguere gli intelligenti dagli stupidi. Ah, sì. Mi si deve tessere subito questa stoffa. E diede molti soldi in mano ai due impostori perché cominciassero a lavorare. Essi montarono due telai, fecero finta di lavorare, ma non avevano assolutamente niente sul telaio. Chiesero senza complimenti la seta più bella e l'oro più brillante, se li ficcarono nella loro borsa e lavorarono con i telai vuoti senza smettere mai, fino a tarda notte. Adesso mi piacerebbe sapere a che punto stanno con la stoffa, pensò l'imperatore. Ma in verità si sentiva un po' agitato al pensiero che una persona stupida o non degna della carica che occupava non avrebbe potuto vederla, quella stoffa. Lui naturalmente non pensava di dover temere per sé. Tuttavia, preferì mandare un altro prima a vedere come andava la faccenda. «Manderò dai tessitori il mio vecchio bravo ministro», pensò l'imperatore. «Eh sì, lui può vedere meglio degli altri che figura fa quella stoffa perché è intelligente, eh sì, e non c'è altro che sia come lui all'altezza del proprio compito». Così, quel vecchio buon ministro andò nella sala dove i due tessitori lavoravano sui telai vuoti. «Dio mio», pensò il vecchio ministro spalancando gli occhi, «ma io non vedo proprio niente». E non lo disse forte. I due tessitori lo pregarono di avvicinarsi, per favore, e gli domandarono se il disegno e i colori non erano belli.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Christian Andersen, I vestiti nuovi dell'imperatore.
2: Radio Margherita, per la cultura.
1: Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
1: Margherita. Mattia Bazzar, Grido d'amore.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento.
3: Ci hanno visto ballare.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Gemma da Monopoli, vorrei dire che in qualsiasi centro abitato il rumore, la musica, gli schiamazzi a tarda ora sono ritenuti schiamazzi notturni. Solo nei centri storici è ritenuto movida, divertimento, intrattenimento, senza tener nessun conto di noi residenti che ci disturbano il riposo e invadono la nostra privacy. Sindaci, ridateci la nostra dignità di cittadini di serie A e non di serie B. Cercate di mantenere l'ordine e il controllo dei centri storici. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 13 ottobre, sono le ore 23:58.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Elisa, come te nessuno mai.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con
1: Benji e Fede.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dove e Quando, Good Vibes, New York, Ogni Volta, Quando Sei Con Me e 20 Settembre.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Bobby Solo.
3: Chiello, stupida anima.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Benito Mussolini a coloro che lo dovevano giudicare per aver organizzato dei disordini contro la guerra di Libia? Se mi assolvete, mi fate un piacere. Se mi condannate, mi fate un onore.
2: E come andò a finire?
1: Lo condannarono. Per consolarci un po', sa cosa diceva Winston Churchill? Nessun popolo è più preparato dei tedeschi nella pianificazione, ma hanno un punto debole: restano sconvolti quando i loro piani falliscono, perché anche loro non sono in grado di improvvisare. Sa cosa diceva Benjamin Franklin? Prima del matrimonio tenete bene aperti tutti e due gli occhi, dopo chiudetene almeno uno.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: sarà? Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Tonino da Maglie, terrone al 100%. Un appello a tutti coloro che ancora sono fieri di essere meridionali, anzi terroni. Telefonate a Radio Margherita e ribadite: sono meridionale, anzi terrone, e ne sono fiero, e non accetto di essere disprezzato dalla vostra ignoranza xenofoba. L'Italia è una sola e non ci sono differenze. Viva il Sud, viva il Meridione, viva i terroni!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Alessandra Amoroso. Starò meglio. Se un

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 ottobre, è mezzanotte e 52 minuti.

0: sono Enza e telefono da Cinisi. Io ascolto Radio Margherita perché mi piace e basta.
1: Radio Margherita, l'ascolti perché ti piace, anche a Cinisi.
2: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pastiglie.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Matteo e chiamo ad Ercolano. Volevo dire a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita che spesso sento persone che si lamentano perché altre persone passano troppo tempo davanti al cellulare, sempre sui social network, e non viene mai in mente che a volte semplicemente un telefonino magari è più interessante delle persone che è attorno. Forse è per questo che la gente ci sta così tanto tempo. Perciò siamo tutti un po' più attivi. Stare con un'altra persona a volte può essere estremamente noioso rispetto a quello che può dare internet o qualche sito interessante, ma usiamo ogni tanto i cellulari, guardiamoci negli occhi, parliamo e al limite annoiamoci assieme. Ciao a tutti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
5: E adesso andate.

0: con il brano Perdere l'amore. Si sono confrontati oggi Lara Fabian e Massimo Ranieri. Confronti. Matteo Faustini, Nel bene e nel male.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora te.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: noi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.

0: diagramma, dal latino diagramma, derivato a sua volta dal greco. Significato: rappresentazione grafica di una relazione matematica tra due insiemi e specialmente di una funzione.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Embargo. Embargo. Dallo spagnolo embargar, cioè impedire, a sua volta dal latino imbarricare, cioè chiudere o mettere una barra. Significato: proibizione fatta a una nave straniera di uscire dal porto.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Accademia. Accademia. Dal greco academeia, scuola filosofica che aveva sede nei giardini ateniesi. Significato: in senso proprio indica la scuola fondata dal filosofo greco Platone ad Atene.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Morbo. Morbo. Dal latino morbus e dal greco maraino, io consumo. Significato: malattia epidemica, in senso figurato, corruzione, piaga.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Cugini di campagna, anima mia.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Mattia e chiamo da Penne. Ho appena sentito il messaggio di quella signora che dobbiamo spendere di meno in prodotti di bellezza e dare più denaro all'altro. Io invece credo che il materialismo e il consumismo sia un valore irrinunciabile del valore umano e che per me i prodotti di bellezza è più importante che aiutare gli altri. A fare quelle cose dovrebbe pensarsi più lo Stato, non i sacrifici della classe media, della classe superiore, Stato che non deve abdicare alle sue responsabilità in ogni sua condizione. Spero che questo messaggio non sia criticato, perché se davvero viviamo in uno Stato dove la libertà di espressione è piena, questa opinione contraria può essere totalmente sfida.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 ottobre, è l'una e 52 minuti. Ero Caddeo. Parlo ancora di te. Che ore sono?

sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

Un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.